cioè e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgombero, io spazzo gli spedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io vo'. Cobrate, la cobrate,

asmatici, gli aspetici, gli isterici, gli obetici, guarisce timpanitidi, e scrofole rachitidi, e fino al mal di fegato che in mora diventò.

mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti per trovarvi il mio contento, ti sia un vivo accoglimento, io vi voglio buona gente.